aperis la horizonto, c'era si sfora la cielo, cae fercio essas, chi el filino li porta scafon, che da pioco, in memori di chi essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta ostegulo mi sen censuro, e per maso culo mi chiedeva spri, e da vagino, inter la cruro.

ne dormi in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sto aspettando, certi mi sei noi farà smiragno, certi

aperis la horizonto, ceresti sfora la cielo. Cae fercio essas, kiel filino li portas capon, ca da pioco, dim morigi, che essas viro, esso si stinta porta loco. Anta ostegulo mi sen censuro, i fermas oculo in che devas pri, e da vagino, inter la cruro.

Dormi in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di più spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a più mi semo e farà smiragno, c'è

l'orizzonte, c'è si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta a scafo, anche da pioco. Dimmi morighi che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta osta culo mi senza censuro, i ferma so culo mi cadeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

mi lasas campar la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti de giusto spenso. En la cuireio della pensione mi exigias revo e che ormono e la mattena sta spettacolo, che a più i semi faras miracolo, che a feio

Cavaliro en batalo, vine conas mal curaggio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ostaggio.

l'orizzonte, c'è si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta scafon che da pioco. Dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta osta culo mi senza censuro, i ferma so culo mi cadeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

mi lasas campar la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti de giusto spenso. En la cuireio della pensione mi exigias revo e cae ormono e la matena sta spettacolo che a tivi semo mi faras miracolo. Cian feio

Già da sdumo al mio amico che gesta naro, mentre blocco da desiro della svango i viro crack pendas, e il mio carno che è il mio lipo, uno tra credita se mu attenda, che è sta sfermio, c'è caputo, c'è morti.

Cavaliro e battalo, mine conas mal curaggio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra usta.

il mal successo, mi zio non comprende, se mal ben questa splivona, con le mie intensi, mi derezzo sta scrivania, a terra del volo, tipo vasfluti di amproba.

luce resti sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino li porta scafo un catapioco. Dimmi morì di chiesa svino, adesso si stinta porta poco. Anto stai culo mi senza censuro, i ferma so culo mi careva spri. E da vaghino, inter la cruro.

ne dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di più spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando, che a più i semi farà smiraggio, c'è il

profumo al mio amico che gesta nap. Mentre blocco da desiro, di la svango i viro crack pendas, e il mio carno che è il mio lipo, uno trapedita se mu attendas, che è sta sfermio, non si è caputo, c'è morti sfermio.

Dormi in autobus, mi lasa scamparon la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti del più sospenso. E la cui rei della pensione mi esige rei voi che ormono e la mattina sta aspettando che a te sei noi farà smiracoli.

donne dorme in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro, ce la desiro e mi resesti di più sospenso. E la cui rei della pensione, mi esige strevo e che ormono, e la mattina sta aspettando, che a più i semi farà sfirare, che

cavaliro e matalo mi ne conas mal curaggio ne sto acra via glavo cai fiera la visaggio al sturmanta mal amico e stu trafa contra ostà.